0: capiscato.
1: Che torretto stivare a lusichina. Go stivare. Vai. Aueta. Questo tiro. Aueta. Questo
0: Ah, genial, genial. You ready?